il lumi centaur, il mare, il india o il vatture fifiro, il tiriva l'essere.

il lumi centauro, il mare, il india o il vento, il vatture fifero e il terribile essere.